Grazie di essere qui, così numerosi in questa apparentemente sperduta terra, ma così piena di bellezza, di significato. Grazie.